gotta go far. My duty not a knob. I'm out of work. Hey, they mean to go to Lina. I'm a dead talar. They're a road. I'm a fashion. I'm a dead face. I'm a mood. I'm a scarpetto. I'm a cavallo. I'm a tutta qua alla ruzzolo. Ma che cazzo è la mia parte? Mi dico questo microfono. Che parte? Mi sta via a ballare. Ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Affaticamati. Sì, affaticamati.